0: ntotse o di etsang a una challenge empa ntotse o di etsang ke tsa batho ba na le challenge a una challenge a o gole sharp fana a o gole
1: tested approved and trusted setting it live setting it live